E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, até maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida da transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente siete in una parola del Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Devo un messaggio di ispirazione. Mi andavo a proseguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo giorno mi guarda anche per pensare che il signore pensare un manco ne vedere se mi da punta romana che spera con lo scadono e non sparti dei mensaje a chi e con un altro volere di praticare di nostra vita e anche con particolare altro non ma non terminiamo che il vino umano se non si lanta para se non si canta la nostra cantica di clausura questa cantica 281 chi va a si per me

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, allá no telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un bici. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

viento sabdi supla, y santo poten e boto a adore bisando di verdad, botellu di Dios. Ola bai denye boto e viento a stop di supla, la recman, salva Pedro. Y mi tema que no era bulacano con el riba agua. Trenda boto. Ora señor sacabo. Pedro volve cana riba agua. Biden e boto. Ave me interuman, bopo cana riba agua. Señor, te clapa algo extraordinario de mi vida. E que así ya trobe. Un tempo va conocer. Un tempo va experienciar. Un tempo va confiar. Pero va un día, va caí, y para Dios ave mainta, caída tu oportunidad, para que su man es ibo conoce. Una ave mainta que se abandona en caminda, que aleja del Señor, manera yo pródigo va salificas, va que era goza, va abandona bo principio nan. Oh, bobo tambe a sali fuori nomi, ta cansar, mi tambe che gossa, la gami gossa, basta le fai caso, fai un matrimonio, fai un principio, non fai un premente, fai già iglesia di Dios. Per bari paracu a lo largo, pa fuori di Signore, non ti nada bon. Roman, diabolo non stima niun hende, permettimi sa bovementa. Diabolo non ti nada preparato pa niun hende. E non ti un cielo preparato, o se avete in mente e ti un cielo preparato, non maniera su cui si prepara, però at least basta, bom, lui bisogna seguire Satanás, ma se ti un cielo preparato e non ti nada, beh, lui bisogna ti un cammino di pace, e un cammino di vita, ma su finta cammina di morto, e con Satanás finale cuenta tur, da tanto autore di morte e di risurrezione, e lui bisogna morta, mate e distruggere il bisogno, e non ti un plan. E non ti nada per offrire. Per se avete menta, volve al Signore. Dice, Signore, salvami. Gesù ha bisogno che abbiamo poco fe. Ma ora abbiamo hundi. E non ti bisogna stare come falta. Gesù non ti rende a boccare. Bisogna che amandabu. Dreci pabu. E di unicamente, si può in fe, mio. Si può porre a chiedermi, mio. Per non ti rende a boccare. Al contrario, ti rende a sua mano. Sa che fuori di agua. E ora manco mantenere nella canarebbe agua durante il botto. E per riparare durante il botto, viento da stop di supla. Sabe Romano Cristo, che dopo si tormenta, solo da sali. Trasi nuva non pisa e riba, che un solo da bria. Non desespera. Avevo in che vi sapevo, che era solamente. E lo vuoi dire gran opere di Dios. Tene fe. E lo vuoi dire man di Dios muove. Ave me ti momento che mi si canere bo moltitudine di agua nan. Bo moltitudine di problema nan. E invitazione di Jesus ban ne otra banda. Tormenta de ben si. Per sabe che den e tormenta a chi Dios sta. Señor también me ha tormenta. E ta den e nubia. E ta den e viento fuerte. E questa pinta era un po' riconoscibile, non ti riconoscibile da Dio. Vuoi che era diavolo, gente, cosa contraria, vuoi che era miedo. Ti pare che un spirito di diavolo dentro di noi. Non ti diavolo da Dio. Per finale di cuenta, lo vuoi scoprire che era Dio. E ora il re che mi ha salvato, le visavo, tutte cose ok. E adesso lo adoro, e un dia lo adoro. Lo adoro, anche per cose difficili. E mi descobri che Dio, Roman, ora passando cose difficili, comincia a adorare, fece a uomo. Passo che a uomo non comprende, per un dia lo comprende. E mi sa che cammina Dio, non sono cammina. Anto mi descobri, anche mi non comprende Dio, mi ta adorare. Anche mi non no può mire fin, mi ta adorare. Passo mi descobri, per esperienza proprio, al fine e al cabo, su cammina del suo mio. E invitavo a menta, bang in otro bando. Va l'ubile che mi so bang in otro bando? E ora mi so bang in otro bando, non importa chi cobin. Votè in otro bando è sicuro. Passo su palabra, non può falla. Che Dio benedicionava a menta, che fede in Cristo può essere grande. Che confianza in Gè può essere firme. Che vista che ti fija sempre in Gè. Te ora,
Botan mekana ribe awanan. Crucega nutro banda. Sano e salvo. O Deus benediciona sua palavra e benediciona a boa mente.